0: amore mio. Dove sei tu? Ti si sto cercando. Dai, soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, che agarai?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
1: aa aise nahi ga ke sunao.